0: Nuevo Mundo Radio 96.1. En invierno, la voz de la experiencia.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?